0: ambientale per esempio con qualcosa che ho cambiato.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.